0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus
1: recitationem Sacratissimi Rosarii Mysteria.

0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus
1: recitationem Sacratissimi Rosarii Mysteria.